0: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsa. Corsica Radio in Corti 102.5.
1: Fuoco d'estate.

Domani piserà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

ma la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

0: ceux qui furent nos bandits.
1: Courtiga Radio, a Radio Musica di Gorizia. Courtiga Radio in Naiaccio 107.2.

en pieno abril. La venere alata a gioventù campa in un altro verano. Gloria a voi.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

ti luccica su poco il lido oggi, il lido oggi. Giochi, salvia la scalda.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto di sponderaggio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.

feraggio della mia vita, le braccia di un altro mi lagherà ferito.

c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

pista azzurra, non ci sei più. E so come un orfanello. O me gore un po' più di piangere.

Awa canto così per sempre a tua melodia, come se tu fossi qui, oh tanta nostalgia.

tua barbaria e ascimisi ai lumi in quel mese di maggio di 43. O erano di Adoida, hai battuto il sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato di a libertà.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

chiari luna a pace la sosturia. I regimi segreti che li portano in cuore si facciano discreti quando risio l'amore.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

0: una.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: Radio, la radio musicale corse.
1: O tempo breve armato. Qui le darno spassigliati e si rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.

y murachi de mi estanza a mis maridos en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire questo cielo maestoso. Quanto di l'altegine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuento di

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Estrano. Non so se che lo m'accade sta zerma.

è scritta in qualche luogo il socchioso di tuoi occhi, una casa senza fuoco, infiorita di scopa, è scritta. Non luca mai sei pronti, un cristiano risponde, è scritta. La cella per l'ale, non fieltro temporale, è scritta.

Cortiga Radio, a Radio Musica di Corza. Cortiga Radio in Naiaccio 107.2.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore. O Corsica mia,